0: 等等我。
1: 而家咁嘅情況，生哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？佢話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 哇！乜摊都帮我做喎，咩做啊？
2: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。
0: 咁于是咧，我就

K-Pop in Public inizia questo nuovo programma su Radio Italia Cinema TV. Saremo insieme mezz'ora, io sono Andrea Franceschini. Ma di cosa tratta questo programma? Allora, ogni settimana andremo a giro per il mondo a controllare e guardare le clip di ballo delle crew metropolitane che ballano le cover delle migliori canzoni K-Pop in giro per il mondo. E allora iniziamo subito con la prima di questa settimana, che apre così questo nuovo programma. Loro sono i TXT, questo è Runaway, e andiamo direttamente in Australia a vedere che cosa combinano.

E dopo essere stati in Australia con la dance cover dei TXT, andiamo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare gli Stray Kids con Double Note. La cover dance è fatta dai Deep.

Hip Hop in Public, Radio Italia Cinema TV, e adesso ci andiamo ad ascoltare i Super M con Jopping, questa dance cover che è stata eseguita dai Mad Beat Crew, e siamo in Messico.

E adesso andiamo anche a New York, ci andiamo a ascoltare la cover di J-Hope Chicken Noodle Soup, il balletto eseguito dagli Harmonic Movement.

Penultimo video per K-pop in public di questa settimana, ci andiamo ad ascoltare Fancy Twice, e la cover è eseguita dagli Y Steps Crew.

E siamo arrivati all'ultimo video di oggi perché i pop in public è stato una bella esperienza e sono quasi ipnotici questi ragazzi che ballano, però siamo arrivati all'ultimo video e ci andiamo ad ascoltare i BTS con Boy With Love, la dance cover eseguita da ABK Crew direttamente dall'Australia. Noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao!